Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio. Top Albania Radio.